0: l'amore. Se sei il remix, mamacita. Maluma, bebe, baby.
1: Estás en tu radio, Radio Disney.